Ozza! Ozza ne ria! Ozza ne rima i tia! Ne be horra mai dia gau! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!